tsa tsagari tsepe Maria boela di hologolo ni phati tapelo buliano o tshontshe te ke tsiba ka faela le sibala mshele tshiba na lana o le sedi dire ko ena re bonela le fatela ka hanta dai o du o mpeta ya re godimo e bile ko ena mo tshwa bua dibuka tsa nampa wane ha o jile ho mogera o phetile tshebe jwana tsa mo fodi sakae hapo hapo ka

le re ke boninga ho yena ke bone phumulo thabo e lenga ho morena ha ena phethuo ntate ntlhane a le ntate moloti ko bokanga modimo e sale o sale haufi le mororise a sa fumaneha a usile hata a le makgalaneng

Shaba hantle na kwa hawe nepaitseng ya metsotso ke yane e le shume le metso e mmedi. Re tadime ha monate ho ringa yane ya rona ke bua bolo ka ho ringa ya bohlano. Hodima PC FM ya le khotlala gasola hantatae. Tichere ho ja wa nthuta. Tichere ho ja wa nthuta. Kudima PCFM. Yala kutala khasola hantatai.

mami anna we hey ye ho solomon ati ha ene meche ho solomon ati ha

0: e se bena kwa hane pa tsenga ntle metso tsiki ya ne mashuma mabedi ka metso ye mehlano re peta ona ya mokokoto ho renya rona ke bua bualo ka ho renya ya bohlano ntumelle ke mathele ka mane ka muruong ga ile o shwa fela rena lotila gona na lona letswa le emejwang papisong a le tšhelete tsa mafatshe a manga godima PC FM le nanong le monate le bitsitsweng ya Selemela Morning Drive Show
1: Selemela Financial Indicators
0: a ke tšhebe fela gore na lotila rona na lona letswa le emejwang go senga wa letsatsi le entsweng ke morena godima PC FM ya le kgotlala kgaso la gantatae ge nka lotila gona ge le bapisa bjalo le dollara ke ya America le šomele metso e tsheletseng a la maloti ka di sente tse mashume a mararo a motso o robileng a monno o le mong lona le phahame jwalo ka ha o le thofelwane pedi la di percent re boela ke leng ke le bapisa jwalo le ponto ke ya Britane mashume a mabedi a motso o mong a maloti di sente di mashume a supileng a metso e meraro lona le phahame jwalo ka ha o le thofelwane pedi la di percent papisonga le Euro le shumele metso robedi la maloti ka di sente tse mashume a supileng a metso e medi lona le phahame jwalo ka ha o le thofelwane pedi la di percent ke boela ke leng ke le bapisa jwalo le Australian dollar le shumele motso le mon la maloti di sente di mashume a mararo a metso e mene lona le thewile jwalo ka ha o le thoka tlase ntla kgwamo felwane tharo la di percent papisonga le Japan yen le shume la disente lona le phahame jwalo ka a o le thofelwane tshelela la dipercent ke ka mogho financial indicators itswanga e eme ka teng bakeng sa le tsiya re lena le entsweng jwalo ke morena go ba PC FM ya le khotlala gasola hantatai go thewa hantle avane le sotho hotel and casino ke batla go potela le mona fela ha ke khutla ge tsebe o bona fela o re na theko tsa mafura tsentsha na di emejwang go sengwa letsatsi le entsweng ya ke morena.

0: monate mo mamedi mona ke Mille Vanilli, girl I'm gonna miss you re qadile ka monate mo mamedi ke Teddy Pendergrass it's a love is the power to ke ba metse tsenye le shume le metso e tsheletseng fela ke lebile gore nya le shume le metso medi metla ka ka fitla e ra rohana nna le wena wena mo mamedi wa PCFM ke la go jola go tloswa tlhalosa ba ba le go dimba ke tsaletsa sela go sane ke ke bana wona ha go tswa mona ke lebelle maemo afi a le go dimo kala ka tlokomedi so mo mamedi ho ka lebellwa ho gethe ha ho le hlwa tlo ha busung ba ka jenu la boraro la lapili o isa ho sane la bonela la pedi sarame se kenela masapong se ka lebellwa la bonela la pedi le la bohlano la lathao e ka ipita tlokomedi so ho ka lebellwa ho gethe ha ho le hlwa ho tlo ha busung ba ka jenu la boraro la lapili wisa lhosani la bone la lapedi serame se kenela masapong se ka lebelela la bone la lapedi le la bohlano la lathago ho sane go diena ya phupu tla bena le matsatsi a mabedi selemo re sa diketetse pedi le mashume a mabedi ana le metse tsheletseng ka lebelela hore le sithabele ho batela ha ka bophara moya o ka lebelela ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaga le bo ya bophirima mme o ka e ba matla ka dinako tse ding hora le mongetla wa 60% wa pula e a kagetsang le wa ho kgetha hwa le hlwa dibakeng tse ding tse phameng inkhatsa machiso ma seru ile be le tsula ntlentse le shume mo shosha wa ditla le shume ma fiteng ka go rupong ma le suku di robedi quting ntla di supile qasha snack di tseletse mo gotlo di tseletse oxbody ntla di pedi bo tabo te di robedi le ribe di le shume be ria di le shume tabatsa ka ntla hlano ha smoko ngi le be le tsula ntlentse nne tlhalo sa bamba le ho di mo hla ho le sotho meteorological services like salatati la ho sa ne di la we le shume le metsi mine le bile hore ya le shumela metse medi metla ga fihla e be ra rohana ke le ba bohle ba fihle na hore ya borobong le wena ke le tsentse leng ka o tsana mo bobedi ke le ba o lo betsa na gore ba mmoho ho go ntsela tse thako tsa bo silver how hashtag your pulse our beat ha go tla mana re a rohana e nka nthokena
1: so what do you want to do I'm here, baby. I'm ready, baby.